Chopa namba, xiang la Zimbabwe di qing jia ri go xi bi lu yi lan xi ba di dong jing. Lu yi di kong ka nan ling zang lu yu bi pa ma do zhubu zhubu cong ma la pa ji yin si nyan de jian yin go.

Chopa namba, xiang la Zimbabwe di chi jia re go xi bi lu yi lan xi ba di dong jin. Lu yi de kong ka nan li zang lu yo bi pa ma do chobo chomo choma la pa jin yin si nyan de jian yin go.